E tu sa chi fai se sei speciale. Sai, Bad Malik e Nusilo. Paradise FM.